0: anni.
1: Non so chi sto, non so chi ho per compartire sto spinto, sono dei draga draga show.